0: said that her father is Starfather.
1: Ma io ho anche detto che non
0: è mai più guardato da lui. Vuoi dare a Pito che non è più guardato da lui? Ma per fare dei guardi che ti aiuta da lui, che ne tu puoi l'occhio che ti aiuta da lui.
1: Ma davvero, ma puro, puro.